0: Tradizione del posto, ci pensiamo in un'ultima via, che era poco della scena che uscì fuori in Italia, e ci avevamo pensato che si radiate, guarda,
1: 21h, 1h, sur votre radio, ici, c'est chaud. C'est chaud. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping, musique et bonne humeur.